Aba yakhomane. Wasilethele isokhomane corona mina. Yenyovi. No. Angeke isokhomane le corona yini. Athi sizozipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.